qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, ho la parrucca, presto la barba, ho lo sanguigno, presto il biglietto, e mi chiedono, e mi vogliono, e mi vogliono, e mi vogliono, ho la barba, buca, presto la barba, presto il biglietto, hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: amore all'ambizione del signor Geronimo, che fanatico gnor s'è dimostrato d'imparentarsi con un titolato.
1: E così?
0: Sarà sposa del conte Robinson, mio protettore, tua sorella maggiore con 100.000 scudi. Ora io d'entrambi avevo

0: Ecco che qui sen vien. Bisogna intanto che io mi abbezzi a parlare in tuon sonoro per farmi intender bene. Di sordita patisce sai sovente, ma dice di sentire, san che non sente.
1: Non dovete sbagliar gente ignorante. Che cosa è questo lei, signor Geronimo? Italia, il mercante che ha dei contanti, hanno titolo di illustrissimo. Illustrissimo io sono, e va benissimo. Oh, Paolino caro!
0: Ecco una lettera del conte Robinson, che per espresso, inclusa in una mia, venuta adesso.
1: Sì, son venuto adesso. E questa lettera di chi è? Chi la manda?
0: Il conte Robinson!
1: Il conte Robinson, sì, sì, ho capito. La leggo volentieri. Comincia bene. Oh, oh, seguito meglio. La voglio sposare. Di gioia mi balza il cuore in petto.
0: Così ha già letto.
1: Venite, Paolino, venite, che io v'abbracci. È vostro merito la buona riuscita. Io vi sono obbligato della vita.
0: Questo mi dà conforto.
1: Fra poco il conte Genero sarà qui a sottoscrivere il contratto. Elisetta e contessa, il tutto è fatto. Bene, andate dunque a stare in attenzione per l'arrivo del conte. Ed ordinate tutto quel che vi par che vada bene per poterlo trattare come conviene. Orsù, più non si tardi a darsi lieta nuova alla famiglia. Elisetta, figlia!

sorelle, sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisietta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa, per cosa, per cosa stai tu là? Che dici, che dici? Via, via, che per te ancora tuo padre ha già pensato. Un altro titolato sua sposa ti farà, e stai col ciglio

via pace, mia carina, la mano al tuo papà. Godete tutti quanti di mia felicità, di mia felicità.

sicuro ti avrai gusto, sposa d'un cavaliere, tu pur sarai. Ora mi venne la proposizione, e in oggi s'ha da far la conclusione. Ridi, ridi, ragazzo.

0: Certo sarete stanco, io ve lo credo, conte genero amato. Ehi, da sedere! No, no, non dico questo, non vo seder. Son fresco e son robusto, il correr per le poste a me non nuoce.
1: Convien che alzati un poco più la voce.
0: Con vostra permissione vado appresso la sposa per farle un conveniente complimento. Oh, servitevi pure, e questo conte mio ci va de iure. Ed io che so che in tali incontri padre importuno diventa, me ne andrò con Paolino a far qualche altra cosa. La sorella e la zia stian con la sposa.
2: Permettetemi dunque, cara la mia,

0: Diamine, voi la sposa?
1: Io, sì signor, sono quella, e vi par forse che io...
0: No, ma scusatemi, voi dunque...

0: Sì, coraggio mi faccio, già che solo qui viene.
1: Amico mio, io ho di te cercando smanioso, ansioso, che è di già mezz'ora. Ho di te gran bisogno.
0: E Dio di voi.
1: Sentimi dunque, sia come esser si voglia, o per l'una o per l'altra delle ragioni che non si comprendono, o sia come si sia, perché fare gran chiacchiere non soglio. La sposa non mi piace e non la voglio.
0: Che cosa dite adesso?
1: Dico assolutamente che non la voglio.
0: E come mai potreste oggi disimpegnartene?
1: Facilissimamente. Invece di sposare la maggiore, sposerò la cadetta.
0: Oh.
1: Dei 100.000 invece per la dote, sol di 50.000 io mi contento. Ecco il tutto aggiustato in un momento. Quella mi piace. Quella m'ha innamorato. Ora da bravo, vanne, fa presto, al padre ciò proponi, sciogli, concludi e poi di me disponi.
0: Me infelice!
1: Cos'hai?

0: Io son venuto per sposare Elisetta, ma che serve ch'io venuto ci sia, quando non ho per lei che antipatia. E quando a prima vista m'avete fatto voi vostra conquista.
1: Io cosa avete detto?
0: Voi cosa avete inteso?
1: E questo solo quel che avete a dirmi?
0: Questo sì, questo. E voi che ben sapete compatir l'amore, scusando il mio trasporto,

Come dici che del conte malcontenta sei del drappo? Sì, sì, quello è un uomo molto astratto,

Sappiate con sua pace. La sposa non mi piace, non mi piace, non mi piace. La sua minor sorella mi sembra la più bella, la più bella, la più bella, la più bella, la più bella. Ma poi, con comodo, ma poi, ma

con ragione dal mascalzone, dal mascalzone, dal mascalzone, ed il suo pegno non deve mancar, ed il suo pegno non deve mancar. Ora vedrete che bombiglioso, che bombiglioso, come s'accende, come impetuoso, come impetuoso. Non vuol sentire quel che vuol dire, non vuol sentire, non vuol sentire, dal giustamento non vuol parlare, dal giustamento.

guardie del bel loro, del bel loro, del bel loro. Qua si salva anche il decoro, anche il decoro, anche il decoro. Col berretto che mi ha fatto, sì signor, che bene andrà. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà. All'amico ruminando, al risparmio va pensando. Quel risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro. Il boccone dai occhi ne scapparlo lascerà. Col berretto che mi ha fatto, all'amico ruminando, sì signor, che bene andrà. Al risparmio va pensando, sì signore, sì signore, sì signor, che bene andrà. Ruminando, ruminando, ruminando, ruminando, sì signore, sì signore, sì signor, che bene andrà. Ci ho pensato, ci ho pensato,

0: ancora una speranza nel buon cuor di Fidalma. Anima in volo, benché tutto tremante, ma Fidalma cui giunge, ecco l'istante.
1: Ella è quassù.
0: Ella mi sembra che volga in sé qualche pensier molesto, a ch'io son disgraziato ancora in questo.
1: Mi guardato s'attacchio e ha sospirato.
0: Orsù, coraggio, il tempo pressa ed io me le

0: La bontà vostra il mio merito accede e mi consola, ma con vostro fratello.
1: Il fratel mio, contento di mostrarsene quando ancora non lo fosse.
0: Oh mio conforto, dunque, quando?
1: Prestissimo.
0: Anzi,

0: sposta in silenzio. Idio mastico intanto, amaro senzio.
1: Non la ritrovo al fine. Voglio provarmi se la posso ridurre a ricusarmi.
2: Servo, servo umilissimo.
0: Venite come sposo, o mancatore.
1: In primo luogo creder voi mi dovete, il più sincero, il più ingenuo di tutti, che ho il cuore sulle labbra e che son tale, che di me pur io dico il bene e il male.
0: Vediamo una prova, per esempio, vedi far al d'amor con mia sorella, essendo a me promesso, lo dite male.
1: Male, male, malissimo! Ecco ch'io lo confesso. In certi incontri sono di un naturale facile a sdrucciolar. Ma meglio dite se ver ch'io son sincero. In me sicuro che c'è del buon. Ma prima che i lacci di Meneo fra noi siano stretti, io vi avverto d'aver dei gran difetti.

questo poi sarà difficilissimo. Ve ne sono dei fisici, ve ne sono di morali. Insomma, io parlo ingenuamente. Sentite, io ve li dico, perché voi lo volete e

son sonnambulo perfetto, che dormendo può girar. Che dormendo può girar. Sogno poi se sono a letto di dar calci di pugnar.

Aspettate, mia signora, tutto detto non ancora. Son vizioso giocatore, crapulone bevitore, ubriaco spesso, spesso vengo fuori di me stesso. Casco in terra oppur traballo, son più strambo d'un cavallo. Vado tutti a maltrattar.

0: Son lunatico biglioso, son soggetto alle emicrania, son soggetto alle emicrania.
1: Se
0: vivi appresso. Son sonnambulo perfetto che dormendo può girare, che dormendo può girare.
1: Se
0: vivi appresso. Son vizioso giocatore, bevitore, crapulone, per via moglie un gran trasporto, per le donne casco morto. Sono Aleppo e tiro, sto dormendo e può girare, ubriaco e casco in terra. Son vizioso crapulone, giocatore.

quando poi non lo credete. Dico questo e ve lo giuro, che a me nulla voi piacete, che non vamo, non vi curo, non mi posso, non

0: Ebbene, sei persuasa di rinunziare a questo matrimonio?
1: Non sarà vero mai che vi rinunzi, perché poi mia sorella debba sposare con te.
0: Si può fare un baratto per te vantaggiosissimo.
1: No.

0: Sì,
1: un altro maritaggio. Ecco, tua zia è della mia opinione.
0: Anzi, te condenno. Si deve togliere la causa del disordine.

0: Cos'hai? Cosa c'è? Cos'è caduto? Alzati e parla in piedi.
1: Oh, no, signore!
0: Alzati ed ubbidisci al genitore. Io però ti pervengo in quello che vuoi dirmi. Tua sorella e tua zia l'hanno già detto che devi un ritiro passar domani mattina. E tu te vieni tremante e sbigottita, quasi ci avessi da restare in vita.
1: Io me non ritiro, oh mio signore!
0: Tu devi far la mia volontà!
1: Muori di tempo e un ritiro per me!
0: Orsù, mi secchi, signora Frascati!

0: cara, con tanta agitazione. Io son per voi col cuore, col sangue, con la vita stessa. Più di voi nulla al mondo mi interessa.
1: Ah, potessi parlar!
0: Sì, vamo, e quest'amor se a voi ciò piace, d'ogni più bella azione sarà capace.
1: Giuratemelo, conte!
0: Io ve lo giuro sull'onor mio, su questa bella mano.

0: si lascia baciar d'ognun che amor a lei protesta.
1: Ora da dubitare più non mi resta.
0: Ma signor...
1: Tacila! Domani nel ritiro, e voi signore, o daman sposerà.